0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Faccio colore, tuoi excellenti. Sto poi un po'.

0: C'è un cuore, c'è un dote, c'è un amore,
1: c'è un amore.
0: Niente ne può te, se ti gustavi te, sei maletto.